Kena, kena El Shaddai, Modimo o Matlahohle, tsamaya pelaka ka bokgabane. Le leng la mabitso a Seheberu la Modimo Jehova wa rona ke El Shaddai, ho bolelang Modimo o Matlahohle. Ke le leng la mabitso a Modimo, le seno la Modimo ya fetisisang ka ho lekana dinthong tsohle, dintweng tsohle, ditshepisong tsohle maphelong a rona. Lebitso lena El Shaddai le hlahelletse sa pele ha Modimo o itshenola ka sebele sa hae ho Abrahama nakong ya tshepiso, ho ba le mora le ho bonahaleng eka tumelo e ne e se e fedile ho Abrahama le mofumadi wa hae. Abrahama o ne a tsofetse, mosadi wa hae Sarai o ne a sena pelehi. Momamedi, tumelo le tshepo di ne di fedile. Yaba Modimo o re ho yena, ke nna El Shaddai, Modimo o Matlahohle, tsamaya pela ka o be kgabane. Ke maemong ana ao Modimo a reng Abrahama, ha e le batho ntho e ba sitang, nna Modimo ha e ntshiti, hobane nna Modimo ke Modimo wa maemo ohle, dinako tsohle. Ke Modimo ya sa thetseng ditshepiso tsaka di hlola ka o sa feleng. El Shaddai, Modimo ya Matlahohle, ke kgopotso ya hore ha limitehi, ha na bofokodi maemo a tlasa hae, ha fokole o Matlahohle dinthong tsohle. Ka puo e tlwahilehileng, ke last man standing. Ha eba kasheko ho na le dintho tseo di labalabelang, tseo itsweng ha ona di fihlela, ho na le Jehova El Shaddai, Modimo ya Matlahohle, ho feta baloi, balakaletsi. Motshepe, tsamaya ka bokgabane, hobane El Shaddai ke Modimo ya Matlahohle. Ka Jesu Kriste, Morena wa rona.

So, arif għal iżorra, għabat s-sena ta' pigas ta' drive, ta' kwa breakfast show, għu l-serie fam, kalla ma' xtanu! Marri se piju, tifolu Friday! Tua! Wake, di gai, di gai, di gai, di gai, di gai, di gai, di gai, di gai, di gai, di gai, di gai, di gai, di gai, di gai, di gai, di gai, di gai, di gai, di gai, di gai, di gai, di gai, di gai, di gai, di gai, di gai, di gai, di gai, di gai, di gai, di gai, di gai, di gai, di gai, di gai, di gai, di gai, di gai, di gai, di gai, di gai, di gai, di gai, di gai, di gai, di gai, di gai, di gai, di gai, di gai, di gai, di gai, di gai, di gai, di gai, di gai, di gai, di gai, di gai, di gai, di gai, di gai, di gai, di gai, di gai, di gai, di gai, di gai, di gai, di gai, di gai, di gai, di gai, di gai, di gai, di gai, di gai, di gai, di gai, di gai, di gai, di gai, di gai, di gai, di gai, di gai, di gai, di gai, di gai, di gai, di gai, di gai, di gai, di gai, di gai,

Ay, tsama ha monate mmame. La botlhano la batho ba di 25. Ay, ke la batho ba di ya batho ba di 25 dumela. Aiya. Re atamela ba di 28. Radio. Ke le SABC. Dienwane moeti wa di balata batseng.

0: Tana tsa ra ya bo robo ndi fella mona ke gutla hape o renyane ya le shome e tlabolle.
1: E tlabolle la bo hlano. Le se boingile sono.
2: Dumelang ba mamedi ba Lesedi FM, this is Reba Filwe monna pula ho tswa pelo e ja serati. Get a partner. O mametse Bosch ho Lesedi FM. Ho tla matofatsa.

ibina ha monate ngwane simona re inkliziyo sei nomnikazi ho di mahlo hore ke le shumele motso mo ntshebeletso ke ya lesedi ya le gotlala ga Solo Afrika borwa o boela re balla hape Kenny Modupi.

Tsena tsa ora ya le shomele metswemedi di fella mona ke khutla hape ka tsa ga tsantsa le fatshe le boema ba le hodimo le tshegile na ho renyane ya pele le kenang ha jola ke la ditaba e matlafatse.

la tlhatlhobo ya ditsebi tse fapaneng a setsing sa kgwebo Bloemfontein. Mamedi mameletsena le tse ding ka botlalo di agatsa boemo ba legodimo letsheare lena di a latela ka moramona.

22 mets sebeletso nye ratwang a juicy fruit ho duma hloho ho rakia bobedi ena ke sebeletso le sedi ya lekgotla gaso la Afrika Borwa re balwa tabatsena sa ho ra ya bobedi ke musu wa tshweu.

0: mamele etsela tefela metsotso re furaletse ho raya boraro dumela ho lela ha ofi mo le ngwana tenga ke la bohlaro ka jano dumela tsaka thabo mokone ro le buile mosi wa tsheho ka ditaba tsa ho ra ya boraro kana kana monate la re tella afternoon drive show ho re dumela matsatsa ma shuma ma bedi le metso mina ka jano thank god it's friday ho dumela tsaka ke the bundle of joy thabo mokone purupotlwana re tella ho tswana tsona fela ho reng ya botshelela o tentopla ma 7 ho re tlb itle felle topi topi
1: ha kula ba ho lo tibla mole mo ba di sontso le fela jalo ga ho reng yane ya botshelela ke la botlhano etse bonete ba horo se fetukitse go putheletse ntsona ka jeno ha ho lo jwang ha re tla kwano ho buita bi so na ga le bitse ke le mawela top la ma 7 ha ho feeling na kwano teng ha itse mo tiki bua jalo ka bongane shabalala kimshengu
2: ke le bile a holo topi topi ke le bolwana bundle of joy mabodi wa sebeletso ya le sedi ka jeno ke la bohlano re ya mafelong a beke mme ha o rata dipapadi wa tsiba hore ke le tsatsi le le holo lena la bohlano jolo ka ile hore dipapadi di tla bapalwa ha mefuteng ya fapaneng mme re tla tlhaka shebe re a tsiba hore tlhodisano e kgolo ya WAFCON ya thagwa mane Morocco re shebile le dipapadi tsena tsa Commonwealth rona be hlopa tsa

Ma bari ke tjona tja hula French Montana Sway Lever unforgettable. Mm. Handlo di mahlo ho ga ke a bohlano ditaba tsa ga bohlano di balwa ke sebo di tsietse mohaladi.

hai bobong wa se seretla tena he di tabeng tsa o qetela hore nyana le shume mama di bonga sa tswe kena di mela hle hello hi e ke la botlalo ba kenga onso di tsile ngwana ngwana na ke di ke le di magazine ke le di soski re ya re bile hore nyana le shume le metse e medi me le ka o tsepisa pele ho di taba ka re nna le wena re tlo kena motswa kong hashtag re game with him ke hora e wa kere Good about a Friday. Always a link of a pillow about home, who's work?

Hashtag party time. Sebeletse ka tseka lesedi. Ke go ya tseta mogo SA. Tata tati. Kaungela sisa. Matsamatele Dr. Mruti ba sebetsa mtasekhaya. Ba ke lo ya ho ya sebetsa. Matswa ha o lona a sebetsa. Sebetsa mtase. Amele hantle botsekeng ho raki a le shume ena tsebeletse ke gatho ka lesedi me ditabatsena tsa o qetela tsa letsatsi ga di banlwa ke tsietsi moholadi.

0: 086-3003-084. Lesedi o moyeng dumela. Hello, hi.
1: Ah, lady, mwana yesu.
0: Dumela, khaisidi ya ke ho jona.
1: Ah, o mna di bua le mafoko le gato ka bo ga mthelele ka extension ya Sevotene ya Sevotene.
0: Weso.
1: Yo, a ka fufulela mo ke teng mona ke ja for wena ngwane.
0: O fufulela a chika de dus. Lo le go sontso o ithekefetsa fela jalo fela. Awe.
1: A fufulela ke ke na ke tsantsi ke ke se magaso.
0: DJ o etsa tsa mo ferefere bo go tsiwa ka o tlo bana ho entse bang. Wow, hey.
2: Ke dire ke ntle ka kotlo wa go file wa le sendla sa mang o le le di nyana go ne tsa 45 years.
0: Eh, ebo.
2: O je sa ka ba sa putse.
0: Ha ba ka baby nyana 45.
2: Baby nyana go ne tsa 45 years, wa na tsa sa mang. E tsena ke tsela tsa la la le wa ka le nyana ke.
0: Ndenzile re buisa ho lo wa tsemela ke sa batla. Motho re le ke sa 50.
2: So mo ke tabile ke le mana tse motswa go.
0: Ha hole. Ke le bua we so ha hole bodetse ding seng atanga thautlwa.
2: Thank you jamo le bue.
0: Right. Hey, ha re be bi nyana 45. Ndenzi. Ko re lona le ba tlo bona mothatho tswa zwe. Zero 086-3003-084. Let's see if I'm moving to Belahoso.
3: Lady, my lady. Radio, my lady, lady.
0: Radio,
3: my lady, lady. 87.7. Who are you? Who are those 6.6 megahertz? Listen, your friend. You will learn. One left. Lady, come around by. Studio 4. From Fontech. My lady. Get up, sir.
0: Get
3: up, sir. Shabba, shabba, shabba, shabba, shabba, shabba, shabba, shabba, shabba, shabba, shabba, shabba, shabba, shabba, shabba, shabba, shabba, shabba, shabba, shabba, shabba, shabba, shabba, shabba, shabba, shabba, shabba, shabba, shabba, shabba, shabba, shabba, shabba, shabba, shabba, shabba, shabba, shabba, shabba, shabba, shabba, shabba, shabba, shabba, shabba, shabba, shabba, shabba, shabba, shabba, shabba, shabba, shabba, shabba, shabba, shabba, shabba, shabba, shabba, shabba, shabba, shabba, shabba, shabba, shabba, shabba, shabba, shabba, shabba, shabba, shabba, shabba, shabba, shabba, shabba, shabba, shabba, shabba, shabba, shabba, shabba, shabba, shabba, shabba, shabba, shabba, shabba, shabba, shabba, shabba, shabba, shabba, shabba, shabba, shabba, shabba

tsotlisong ya ntate Nelson Mandela. Kgoeletso ke ya gore re emele lesedi FM re thuse ba tlasa kgatello. Ke molelo.

Africa Revolution. Tsamaiso ka tsenga le sedi. Ke tsetse me hlana pele re kana go renya le shebele metsemedi. Ane te pele go re kana tifetso ya ho le go balwena bosimbona. La botlhano le monate. A ke tsaka nokitse tshile hleka go teng khaitse da ka ke bontse wa selepo monate no ntse o tsola pele. Ole, no ya swatsing. Tla go go pa ho tla go nyana le shebele metsemedi ho fitela go renya na bobedi. Gadi taule di kalaneng ho renya bobedi ho fitlala ho renya bohlano ho tsamaya le mosake wa Kachela ke motse magatu ya ke sponono a e bo butle botla senya maqhubunga khaso weso na ke dikele di magesene ke motengwa ha mo le take motho mari fela na kwena na di pelwa ke manane ho hle a tla latela ena tshebeletso ha o le seleng khana handla ka kelo hloko hle wena mo sebetsi go tswag. And I shifted like in 20 yani man. Tsonya ni si. E bile o tsama le sebele tswa le sedi. Se tswele ipoloke se fetlala ga tena hape ho sane. Ho tla ho renye borobong fetlala ho renye le shumele metso e medi. A go se ga pina mona ati Heavy K, mona o tsama le Natalia Mabaso. Ba re uye ke.